0: Bhakti. Hey! Hey!
1: Me wadi ya minyanu! Bwame, come home!
2: Mumayan sorry, no!